Petro Murianca. Raccomandazione. Mi esortano a scrivere grandi opere, a celebrare la forza della vita, il dolore del morire. Ma io non posso. Perché cosa in fondo so? Perché cosa in fondo ho visto? Perché cosa in fondo ho vissuto? Sta di fatto che scrivo. Semplicemente venne da me un giorno la Wemkovena, toccò il mio cuore e asserì: scrivi.